vincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i tritoni e dissoni vuol fulminar. Dell'arte medica con tutte le recipe, con mille cabale dell'aritmetica, dell'omeopatico con tutte gli eccetera, voi lo vedrete, saprò triofar. Voi lo sapete, saprò triofar, saprò triofar, saprò triofar. Caro signor dottore, lasciatemi anch'io, vi dico una ragione.

vorrei spalancar, come un pendente vorrei spalancar, come un pendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetta, ma se può facile siete più che